Ok amici, adesso ricantiamo una bella canzone italiana. Adossa lo so!